0: Ciao.
1: Per aver combattuto il tempo. Grazie a Franz, a tutta l'organizzazione del Punk Rock Casino. È stato un grande piacere. Grazie ancora.